0: Mama bat TikTok yu ya mamuina kwa haba Sedana mdema mtumina mama bat TikTok so Ane pat Nuzi su uri ochi ngofo biguso Eba sena mkofonye biya he Ane kele kwananta waha Adisi kila lumina kasa waha Ine isi e waha Ene ebe kunufuwa hon Mungu nise ene Mitapu simi e breast cancer Ene ebe se re inufuwa hon Ene wama nebe su mama
1: Nunu
0: Nesimi wedi e di amamu Yesimu nunu Nesimi wedi e di amamu Nesimi wedi e di amamu Nesimi wedi e di amamu Nesimi wedi e di amamu Nesimi wedi e di amamu